0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Cosimo Palermo, proverbio è: inutile callisci e fai cannuola, o santo che è di marmoro non sura. Inutile fare moine o coccole, il santo è fatto di marmo e non suda.
4: Giuseppe da Pozzuoli, Napoli. A morte di una porta, la morte chiude la porta.
5: Grande Radio Margherita, sono Cristian da Genova. Il mio proverbio è: al blu, novità di sicuro, che in friulano vuol dire piove, novità di sicuro. Ciao ragazzi.
6: Sono Domenico, telefono da Palermo. Il proverbio che voglio dire io è: chi trova un amico trova un tesoro.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Little Tony, vai giù per me. Tu sai.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 2 e 51 minuti.
1: Anna Tatangelo, chiedere scusa.
2: Restare.

0: La gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone con poco senso del pudore. Le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti i presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga. Si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò. E sulla vecchia e sul magistrato, con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia che io fossi ancora desiderata. Sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata che mi si prenda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
1: Un giorno insieme con Fabrizio De André torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Siamo Tony e Dario da Palermo.
1: Siamo due autotrasportatori.
0: Viaggiamo tutta la giornata.
1: Siamo stanchi morti,
0: ma soltanto voi riuscite a tenerci compagnia.
1: Radio Margherita, la nostra radio preferita.
2: Radio Margherita, la vostra radio preferita, anche a Palermo.
3: Liba.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 3:29.

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto. So che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testo croce.

0: basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Mamma, mamma, che cos'è un orgasmo?
4: Che ne so, chiedilo a tuo padre.
2: L'angolo del sorriso.
5: Due computer.
6: Pentium, amore mio, questa sera in che modem lo facciamo?
2: L'angolo del sorriso.
7: Ho preso così tante medicine che ogni volta che tossisco guarisco qualcuno.
2: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Il tuo tempo può essere il dono più prezioso per chi ha bisogno. Fai la differenza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 3:51.

Buongiorno insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora. Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

bambino di 7 anni circa e anche se sono piccolo mi piace Radio Margherita perché ascolto belle canzoni in italiano. Grazie.

0: presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Charles Aznavour.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Charles Aznavour.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Come triste Venezia ed Io tra di voi, L'istrione.
2: Iva Zanicchi, Per vivere. Tutti i giorni.

0: l'indovinello del giorno.
1: Cosa fa un limone in montagna? La risposta è un aspromonte.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza. Massimo Ranieri, Rose Rosse.

ciclo con te che mi respiri sempre accanto, anche se da un po' di tempo siamo estranei in questo letto. Tu che nei silenzi hai soffocato la tua rabbia e con lo sguardo assente ti ripeti ne ho abbastanza. Dimmi se per caso alla mancanza hai dato un nome o se come me hai solo voglia di capire se poi restare uniti sia la giusta soluzione oppure dire basta senza giri di parole. Ma poi mi

respiri accanto, sono io a non respirare. Quello che succede non è semplice da dire. Fingere di amare non ha senso e dopo tutto non si è mai da soli.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 4:55.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con un peggioramento del tempo al centro-nord per l'ingresso di una perturbazione atlantica, nuvolosità diffusa fin dalle prime ore del giorno, acquazzoni e temporali localmente anche intensi tra Liguria e Valpadana centro-orientale, che tenderanno poi a concentrarsi dal pomeriggio soprattutto tra Triveneto, Emilia-Romagna, Appennino centro-settentrionale, Toscana interna, Umbria e Marche. Al centro-sud tempo migliore con prevalenza di sole e clima ancora caldo con massime che toccano localmente i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, soprattutto a nord del Po si starà sotto i 25 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Rosario Morisco, l'amore mio per te.

Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 17 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto. Oggi è l'onomastico di Roberto e Roberta. Il nome ha origine germanica e significa splendente di gloria. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 17 settembre 1787 a Filadelfia venne firmata la Costituzione degli Stati Uniti. Ed ora l'aforisma del giorno. Un popolo che non sa distinguere tra verità e menzogna è destinato alla schiavitù. Lo scioglilingua di oggi è: prendi uno spago e spalmalo di pesce, quando è bene spalmato, ripuliscimelo. Adesso sorriso per iniziare bene la giornata. I ricchi non sono mai generosi. Se fossero generosi, non sarebbero ricchi. Il consiglio della nonna di oggi è: per contrastare il mal d'auto, porta con te un mazzolino di prezzemolo o basilico e annusalo ogni tanto. Adesso l'indovinello del giorno. Se in un'arnia vi sono 10.000 api e muoiono tutte meno 2.750, quante api rimangono vive? La risposta è 2.750. Ed ecco la curiosità del giorno. Attualmente nel mondo ci sono 1,2 miliardi di persone denutrite, lo stesso numero di persone in sovrappeso. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: stage. Stage, voce francese che propriamente significa tirocinio. Significato: periodo di addestramento all'interno di un'azienda al fine di apprendere una professione.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Sono la signora Bruna Maria da Monreale, provincia di Palermo. Il mio proverbio è questo: cupe figli e nore s'ammazza, in testa ratecille una mazza. Vuol dire che una che si sacrifica per i figli merita una mazzata in testa, perché poi non avrà niente in cambio.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: gesto di solidarietà può cambiare la giornata o la vita di qualcuno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Johnson Righeira. Chi troppo lavora?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 5 e 50 minuti.
0: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Palermo. Gli auguri sono per Lorenzo Giordano. Il volo prosegue verso Petrosino, in provincia di Trapani, dove l'aereo porta gli auguri a Gaspare Dario De Pasquale. L'aereo sorvola i cieli e atterra ad Aversa, in provincia di Caserta, per festeggiare Mario Graziano. Di nuovo in volo, con destinazione Gravina di Catania, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Pino Spampinato. Scendiamo a Firenze e facciamo gli auguri a Martina Storano. Una nuova tappa ed atterriamo a Menfi, in provincia di Agrigento, per gli auguri a Lucia Dragotto. L'aereo non si ferma e voliamo a Piazza Armerina, in provincia di Enna, dove aspettano gli auguri per Barbara Giuffrè. Ultimo atterraggio a Siracusa e gli auguri vanno a Nunzio Storaci. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

Un giorno insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Rosana, con Franco IV e Franco I. Io non sé.

0: è Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il tema di oggi è Domenica.

0: è Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il tema di oggi è Domenica.

0: canzoni italiane legate da un filo conduttore. Il tema di oggi era
1: Domenica.
0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Una domenica così non la potrò dimenticare.
1: Una domenica così di Gianni Morandi.

0: rubrica bestiale di Fabio Concato.
1: Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane.
0: Domenica è sempre domenica di Paolo Bacilieri.

0: faccio compagnia.
1: È domenica mattina di Caterina Caselli. La fontana e la domenica di Massimo Bubola.
2: Se vuoi uscire una domenica sola e con me, mi porterò la 500 di papà, t'aspetterò col batticuore e sai perché ti porterò.
1: Se puoi uscire una domenica di Gianni Morandi. Lunga domenica

0: e Domenica di Mal.
1: Canzoni a tema va in onda ogni giorno alle ore 6. Ti aspettiamo domani, alla stessa ora, con il tema Emozioni.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 6:35.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto.
3: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna.
1: Avete in casa oggetti o mobili in ottone e volete lucidarli? Il metodo più veloce è quello di sfregarne la superficie con una spugnetta imbevuta di ammoniaca pura. Il risultato sarà sorprendente.
0: I consigli della nonna.
1: Per rendere più lucenti le posate di acciaio, strofinale con mezzo limone prima di lavarle come al solito.
0: I consigli della nonna.
1: Un sistema per eliminare i cattivi odori da frigorifero è quello di mettere 3 o 4 tappi di sughero su ripiani differenti, sostituire periodicamente.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Franco Simone. Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Via il bollo auto per il 2027, riguarderà le vetture di piccola e media potenza. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, rivendica al termine del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.
2: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW. Sono più di 13,2 milioni di veicoli. A questi veicoli si aggiunge circa 1 milione e 100 mila motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto.
1: Il taglio del bollo auto è una misura da spot elettorale, attaccano le opposizioni. E lo stesso Consiglio dei Ministri che ha cancellato il bollo per il 2027 ha prorogato anche il taglio delle accise sul diesel in scadenza domani, sconto di 10 centesimi per una settimana e di 5 centesimi fino al 5 ottobre. Discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile, dice la Presidente della Commissione Europea. Garantito ancora sostegno all'Ucraina. Asse con il Canada come membro associato. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: fatto per rivederci ancora.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 6 e 56 minuti.
2: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Greta.

0: di Montevago, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Ornella Vanoni, c'è qualcosa che non...

0: le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Fabrizio De André.
1: Forse fu all'ora terza, forse alla nona, cucito qualche giglio sul vestitino alla buona. Forse fu per bisogno, o peggio, per buon esempio, presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Non fu più il seno di Anna fra le mura discrete a consolare il pianto, a calmarti la sete. Dicono fosse un angelo a raccontarti le ore, a misurarti il tempo fra cibo e signore, a misurarti il tempo.

E quando i sacerdoti ti rifiutarono alloggio, avevi 12 anni e nessuna colpa addosso, ma per i sacerdoti fu colpa il tuo omaggio, la tua verginità che si tingeva di rosso, la tua verginità che si tingeva di rosso. E si vuol dar marito a chi non lo voleva,

fosti tu, Giuseppe, un reduce del passato, falegname per forza, padre per professione, a vederti assegnata da un destino sgarbato, una figlia di più, senza alcuna ragione, una bimba su cui non avevi intenzione. E mentre te ne vai stanco d'essere stanco, la bambina per mano, la tristezza di fianco, pensi quei sacerdoti la diedero in sposa a dita troppo secche per chiudersi su una rosa, a un cuore troppo vecchio.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Volevo fare un appello al sindaco di Catania, perché se il comune è in deficit non c'entrano i cittadini. E per fare cassa non bisogna perseguitare i cittadini sulle strisce blu. Basta fare un giro della città per rendersi conto di tutti i mezzi che sono buttati per le strade, fuori uso, non pagano nulla e nessuno fa nulla. Basta fare un giro per la città, nei pressi della stazione, e vedere tutti gli abusivi che non solo occupano il suolo comunale, no, non pagando nulla, e per di più con mezzi fuori uso, mezzi privi di targhe, assicurazione, revisione. Ma questa è civiltà?
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 7 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. La vita senza allegria è una lampada senza olio.

0: Lucio Dalla. Cara.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni,

0: La sicurezza inizia dalle piccole cose. Un attimo di attenzione può prevenire un incidente.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 7 e 51 minuti.
3: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Palermo. Gli auguri sono per Lorenzo Giordano. Il volo prosegue verso Petrosino, in provincia di Trapani, dove l'aereo porta gli auguri a Gaspare Dario De Pasquale. L'aereo sorvola i cieli e atterra ad Aversa, in provincia di Caserta, per festeggiare Mario Graziano. Di nuovo in volo, con destinazione Gravina di Catania, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Pino Spampinato. Scendiamo a Firenze e facciamo gli auguri a Martina Storano. Una nuova tappa ed atterriamo a Menfi, in provincia di Agrigento, per gli auguri a Lucia Dragotto. L'aereo non si ferma e voliamo a Piazza Armerina, in provincia di Enna, dove aspettano gli auguri per Barbara Giuffrè. Ultimo atterraggio a Siracusa e gli auguri vanno a Nunzio Storaci. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con un peggioramento del tempo al centro-nord per l'ingresso di una perturbazione atlantica, nuvolosità diffusa fin dalle prime ore del giorno, acquazzoni e temporali localmente anche intensi tra Liguria e Valpadana centro-orientale, che tenderanno poi a concentrarsi dal pomeriggio soprattutto tra Triveneto, Emilia-Romagna, Appennino centro-settentrionale, Toscana interna, Umbria e Marche. Al centro-sud tempo migliore con prevalenza di sole e clima ancora caldo con massime che toccano localmente i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, soprattutto a nord del Po si starà sotto i 25 gradi. Con

farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo. Se fosse morte andarei da mio padre, se fosse vita fuggirei da lui. Similemente faria da mia madre, se fosse cieco come sono e fui.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Luigi, chiamo da Catania. Mi riferivo all'insegnante sarda che dice che lavorano gli insegnanti e non è vero che hanno 4 mesi di ferie e che si lamentano perché fanno un duro lavoro. Io sono dell'idea che ognuno di noi deve fare il lavoro che gli piace e che nessuno si può lamentare e si deve lamentare, perché invece di lamentarsi deve cambiare lavoro e fare quello che più le piace, così lo fa anche meglio. Grazie, ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano La cura si sono confrontati oggi Silvia Mezzanotte e Franco Battiato. Confronti.
1: Caterina Caselli, insieme a te non ci sto più.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 8:21.

0: Radio Margherita augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 17 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto. Oggi è l'onomastico di Roberto e Roberta. Il nome ha origine germanica e significa splendente di gloria. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 17 settembre 1787 a Filadelfia venne firmata la Costituzione degli Stati Uniti. Ed ora l'aforisma del giorno. Un popolo che non sa distinguere tra verità e menzogna è destinato alla schiavitù. Lo scioglilingua di oggi è: prendi uno spago e spalmalo di pesce, quando è bene spalmato, ripuliscimelo. Adesso sorriso per iniziare bene la giornata. I ricchi non sono mai generosi. Se fossero generosi, non sarebbero ricchi. Il consiglio della nonna di oggi è: per contrastare il mal d'auto, porta con te un mazzolino di prezzemolo o basilico e annusalo ogni tanto. Adesso l'indovinello del giorno. Se in un'arnia vi sono 10.000 api e muoiono tutte meno 2.750, quante api rimangono vive? La risposta è 2.750. Ed ecco la curiosità del giorno. Attualmente nel mondo ci sono 1,2 miliardi di persone denutrite, lo stesso numero di persone in sovrappeso. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: stage. Stage, voce francese che propriamente significa tirocinio. Significato: periodo di addestramento all'interno di un'azienda al fine di apprendere una professione.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Sono la signora Bruna Maria da Monreale, provincia di Palermo. Il mio proverbio è questo: cupe figli e nore s'ammazza, testa raticille con una mazza. Vuol dire che una che si sacrifica per i figli merita una mazzata in testa, perché poi non avrà niente in cambio.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 8. In punto.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Greta Curcio di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Ci spostiamo ora in Sicilia, a Bagheria, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Emanuela Machi. Proseguiamo verso San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, per fare gli auguri a Ignazio Infantino. A Firenze arrivano i nostri auguri per Giampiero Moretti. Voliamo a San Filippo di Agira, in provincia di Enna, e troviamo Anna Filippa Fontana. Tappa a Wuppertal in Germania per festeggiare Romeo Giuliano. Infine, gli auguri vanno a Paolo Giovanni Santannera di Montevago, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

Un giorno insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Schopenhauer?
2: Con l'eliminazione del diritto del più forte
1: si è introdotto il diritto del più furbo. Sa cosa diceva De Lei? Coloro che sono alla ricerca di un asino troveranno sempre uno specchio. Sa cosa diceva Confucio? Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
3: Paolo Conte, Azzurro.
4: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Signor Sindaco di Torino, siamo gli inquilini di via Fossata 57/8. Le chiediamo gentilmente di osservare la nostra città di Torino con più attenzione. In corso Venezia, angolo via Fossata, il proseguimento del giardino pubblico, prima della stazione Re Baudengo, è presieduto da una schiera di africani e qualche italiano. Spaccio, droga, prostituzione e altro. E accendono il fuoco di notte con odori maleodoranti nelle nostre case. Respiriamo droga passiva. E il suolo è diventato una discarica a cielo aperto. E questa è la città che volevamo?
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 9:49.
3: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Palermo. Gli auguri sono per Lorenzo Giordano. Il volo prosegue verso Petrosino, in provincia di Trapani, dove l'aereo porta gli auguri a Gaspare Dario De Pasquale. L'aereo sorvola i cieli e atterra ad Aversa, in provincia di Caserta, per festeggiare Mario Graziano. Di nuovo in volo, con destinazione Gravina di Catania, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Pino Spampinato. Scendiamo a Firenze e facciamo gli auguri a Martina Storano. Una nuova tappa ed atterriamo a Menfi, in provincia di Agrigento, per gli auguri a Lucia Dragotto. L'aereo non si ferma e voliamo a Piazza Armerina, in provincia di Enna, dove aspettano gli auguri per Barbara Giuffrè. Ultimo atterraggio a Siracusa e gli auguri vanno a Nunzio Storaci. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sospeso per il 2027 il bollo per le auto di media e piccola cilindrata e i motocicli. Tassa particolarmente odiata dagli italiani, ricorda la Premier Meloni presentando la decisione del CDM, che intanto ha prorogato anche il taglio delle accise sul gasolio in scadenza oggi. Congelato invece dal Consiglio dei Ministri il decreto sull'ex Ilva in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop dell'area a caldo. Il caso Revolut, la banca digitale britannica finita nel mirino degli hacker che chiedono un riscatto di 3 milioni di dollari per i dati di quasi 700 clienti. Violata la mail della prefettura di Reggio Calabria. Sul caso indaga la procura del capoluogo e la direzione nazionale antimafia, mentre il garante della privacy ha avviato una verifica. Abbiamo 147 gigabyte di dati della polizia, rivendicano gli hacker. Le opposizioni chiedono chiarimenti al ministro Piantedosi. Ricovero ed operazione alla schiena per Vasco Rossi, l'artista icona del rock italiano, ha spiegato che era un intervento programmato e rassicurato i fan. Sono già in piedi ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabrizio De André.

tagliati dei polsi le quattro vene, le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la leru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Amedeo Minghi. Il suono.
3: Allora non lo faccio più.

lo faccio più. Ossia, se parlo ascolta il suono, e sotto sotto tu lo fai. Tu l'hai già fatto, ma fingevi.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide,

0: per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Albano, nel sole.
4: Per

0: Italia Starter Pack.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 10 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone De Sisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: In Sudafrica esiste un albero di baobab di circa 6.000 anni che al suo interno ospita un pub. Con i suoi da 30 a 40 metri di circonferenza e circa 20 di altezza, il locale è stato inaugurato nel 1933 con il nome di Sunland Baobab Pub.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: L'albero del carrubo è una pianta delle Fabaceae, le cui origini risalgono alla fine dell'ultima era glaciale, ossia 12.000 anni fa. Alcuni studiosi sostengono che la sua origine provenga dalle zone dell'attuale Siria e di Israele.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: L'erica è un fiore che simboleggia protezione, ammirazione, speranza che sogni e desideri si avverino se è bianco. Se è rosa lilla, rappresenta la solitudine. Si regala per esprimere partecipazione ad un evento o un momento della vita.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: Wolfgang Amadeus Mozart aveva un letto da compagnia, passava molto tempo ad ascoltare il suo canto e lo trascriveva in musica.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi è

0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sergio Endrigo, Marianna.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sospeso per il 2027 il bollo per le auto di media e piccola cilindrata e i motocicli. Tassa particolarmente odiata dagli italiani, ricorda la Premier Meloni presentando la decisione del CDM, che intanto ha prorogato anche il taglio delle accise sul gasolio in scadenza oggi. Congelato invece dal Consiglio dei Ministri il decreto sull'ex Ilva in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop dell'area a caldo. Il caso Revolut, la banca digitale britannica finita nel mirino degli hacker che chiedono un riscatto di 3 milioni di dollari per i dati di quasi 700 clienti. Violata la mail della prefettura di Reggio Calabria. Sul caso indaga la procura del capoluogo e la direzione nazionale antimafia, mentre il garante della privacy ha avviato una verifica. Abbiamo 147 gigabyte di dati della polizia, rivendicano gli hacker. Le opposizioni chiedono chiarimenti al ministro Piantedosi. Ricovero ed operazione alla schiena per Vasco Rossi, l'artista icona del rock italiano, ha spiegato che era un intervento programmato e rassicurato i fan. Sono già in piedi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 10 e 56 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Greta Curcio di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Ci spostiamo ora in Sicilia, a Bagheria, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Emanuela Machi. Proseguiamo verso San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, per fare gli auguri a Ignazio Infantino. A Firenze arrivano i nostri auguri per Giampiero Moretti. Voliamo a San Filippo di Agira, in provincia di Enna, e troviamo Anna Filippa Fontana. Tappa a Wuppertal in Germania per festeggiare Romeo Giuliano. Infine, gli auguri vanno a Paolo Giovanni Santannera di Montevago, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

volati in ogni stagione, e i colleghi d'accordo, i colleghi contenti, nel leggermi in cuore tanta voglia d'amare, mi spedirono il meglio dei loro clienti.

allora capii, fui costretto a capire che fare il dottore è soltanto un mestiere, che la scienza non puoi regalarla alla gente se non vuoi ammalarti dell'identico male, se non vuoi che il sistema ti pigli per fame. E il sistema sicuro è pigliarti per fame, nei tuoi figli, in tua moglie, che ormai ti disprezza, perciò chiusi in bottiglia quei fiori di neve. L'etichetta diceva elisir di giovinezza, e un giudice con la faccia da uomo, mi spedì a sfogliare i tramonti.

0: прольоне.
1: Un giorno insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve ragazzi, oggi spesso si dice no, non è il razzismo, è già il fatto di dover negare che non sia razzismo la dice lunga, ma davvero lunga. Oppure ricorrente anche quella frase no, non sono razzista, ma quel ma avversativo anche la dice lunga. Comunque essere democratici vuol dire essere antifascisti. Antonio Sculati, lo preferisco.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Gianluca Grignani, vuoi vedere che ti amo?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 11 e 22 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.
3: Lo sai che

Enzo Carella, all'anagrafe Vincenzo Carella, è nato a Roma l'8 gennaio 1952 ed è stato un cantautore italiano. Il suo primo singolo viene pubblicato nel 1976 con distribuzione RCA Italiana ed è Fosse Vero, un brano scritto assieme a Pasquale Panella, autore anche in seguito di tutti i testi di Carella. L'anno successivo pubblica il suo primo album, che riscuote un certo successo radiofonico. Per la genialità dei suoni, Enzo Carella fu paragonato a Lucio Battisti, grazie anche ai testi di Panella che già all'epoca erano esoterici e visionari. Inventò un modo di cantare assolutamente originale per quegli anni. La sua musica spaziava dal cantautorato con influenze black e latine. Pubblicherà in totale 6 album ed una raccolta. Partecipa al Festival di Sanremo 1979, classificandosi secondo con il brano Barbara. Enzo Carella muore a Roma il 21 febbraio 2017, all'età di 65 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Enzo Carella ricordiamo Malamore, Carmè, Oggi non è domani.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Enzo Carella.
0: Radio Margherita, per la memoria. Giovanotti, estate.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Spagna, mi amor.

0: Irene Grandi. Finalmente io.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 11:55.

Ciao, sono Alfredo di Licola Giulia, Napoli. Ascolto Radio Margherita perché è la gioia di tutta la famiglia. Bella, bella musica. Grazie di esistere. Un bacione a tutti. Ciao.

0: ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabrizio De André.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
0: Un giorno insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Non è difficile commentare quello che è successo ieri, la decisione del Consiglio dei Ministri di abolire per il 2027 nell'immediato, ma con una misura strutturale, poi definitivamente il bollo auto per la gran parte degli automezzi, le auto di piccola e media cilindrata e le moto. Non è difficile perché è chiaro che il governo ha agito con un occhio all'emergenza e che deriva dalle guerre e dal costo del petrolio e delle materie energetiche, e con l'altro soprattutto alla immediata vigilia elettorale, che si voti in primavera o si voti in autunno, l'anno prossimo è l'anno delle elezioni in cui si rinnova il Parlamento e quindi il governo Meloni resta o va a casa. Ed è chiaro che le opposizioni su questo battono subito. È evidente che si tratta di una manovra che compiace una parte.

0: parte dell'elettorato cospicua, parliamo di 14 milioni di automobilisti o motociclisti. Ma è anche vera l'altra cosa, che cioè tutti sappiamo come in questo momento girare in auto, in moto, sia molto più costoso, proprio per l'altro motivo, proprio perché il pieno di carburante costa molto di più. E una misura andava presa e non si poteva soltanto continuare a inseguire accise e cose di questo genere. Resta la questione di fondo, che si è aperta di fatto con una misura sicuramente anche elettoralistica, la campagna elettorale. E di qui in poi chissà quante ne vedremo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
2: Radio Margherita, per l'informazione.

sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Charles Aznavour.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Charles Aznavour.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Come triste Venezia, Ed io tra di voi, L'istrione.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 12 e 28 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

0: sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Punzone. Punzone. Dal latino punctio, puntura. Significato: attrezzo d'acciaio costituito da un'asticella recante all'estremità una sigla, una lettera, un numero o un segno particolare inciso che serve per contrassegnare qualcosa.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Loquace. Loquace. Dal latino loquax, da loqui, parlare. Significato: che parla molto, chiacchierone, in senso figurato, significativo.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Mercenario. Mercenario. Dal latino dotto, mercenarium, chi opera dietro compenso. Significato, come dispregiativo, chi presta un servizio a pagamento, avventuriero, soldato di ventura, dispregiativo, venale.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Squittire. Squittire. Voce di origine onomatopeica. Significato: stridere con voce molto sottile, detto anche di rondini o di topi.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 12 e 53 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Via il bollo per le auto di piccola e media cilindrata e per le moto nel 2027, la decisione del CDM annunciata ieri.
3: La sospensione del bollo auto riguarda il solo 2027 ed è riservata alle persone fisiche per veicoli regolarmente assicurati. L'esenzione si applica alle moto e alle auto fino a 80 kW, benzina, diesel, ibride o GPL. L'agevolazione spetta per un solo veicolo a proprietario, in caso di più mezzi si applica a quello con potenza o importo inferiore. Per i motocicli vale la stessa regola, purché il proprietario non ne usufruisca già per un'auto.
2: La Commissione europea adotta lo EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Lutto nel mondo dell'arte, si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva degli ultimi decenni. Sua la memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabrizio De Andrè.

dai vestiti incollati, da ogni cielo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: L'omofobia viene definita ignoranza da parte delle persone. Io in realtà la definisco un cancro dell'umanità. Ma quando questo cancro è all'interno delle istituzioni che fanno finta che non esiste, e soprattutto quando le istituzioni dicono che l'omofobia deve rimanere all'interno delle famiglie, non deve uscire, perché gli omosessuali sono malati, sono persone che hanno dei problemi, degli squilibri psichici, allora lo Stato è stato sconfitto. Allora lo Stato non è più lo Stato. Lo Stato è solo una cellula staminale del cancro dell'omofobia.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 13:26.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Marina e chiamo da Avellino. Quando c'è fap e quando c'è put, non tenga siena e non tenga put. Quando è l'ora dove sogna, su si da qua, su si da là. Traduzione, quando si zappa e quando si pota in campagna, chiaramente, non ho zii né nipoti. Quando è l'ora di vendemmiare, zio di qua, zio di là.
4: Anna Maria da Milano. Proverbio delle 10 più. Prima pensa, poi parla. Perché parole poco pensate procurano pene.
5: Chiamo da Cutro e il proverbio è: ti ragiono per l'allerto, canotrava lo pendino. E significa che è più capace un pelo di donna che attirare verso una salita abbastanza difficile che una trave verso a tirare verso il basso, ecco.
6: Sono Anna Maria Mendolia e chiamo dalla Sicilia. Il proverbio che voglio dire è questo: sparagna farina fino a che la maidda è china, perché quando lo funno pare un male a niente lo sparagnare. Significa sparagna la farina finché ce n'è. Quando non ce n'è più è inutile poi fare economia.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: qui, è ancora qui, ti aspetto.
1: Abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Silvia Salemi.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Devo rispondere al signore che diceva non razzismo, sì, prima gli italiani, brevemente. Io volevo fargli portarlo a conoscenza di un fatto per la quale all'interno delle ristorazioni, all'interno del soprattutto nel settore agricolo, ci sono moltissime persone straniere che lavorano a fare questi lavori tra virgolette umili. Quindi diciamo la retorica del prima gli italiani, la retorica quasi propagandistica prima gli italiani, sì, sicuramente, però io dico, ma dove sono tutti gli italiani che hanno bisogno di lavorare? Se all'interno di questi settori sono tutti ragazzi di colore, dove sono? E io lo posso garantire, assicurare al 100%, perché prima ho lavorato all'interno della ristorazione, adesso lavoro come agronoma, cioè comunque nel settore agricolo, quindi so per certo come funziona. Quindi attenzione prima di dire prima gli italiani, chi è che ci sta attualmente dando da mangiare, chi ci sta sostentando? Se lei fa una breve analisi si rende conto che sono tutti ragazzi stranieri, tutti ragazzi di colore.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 13:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Via il bollo per le auto di piccola e media cilindrata e per le moto nel 2027, la decisione del CDM annunciata ieri.
2: La sospensione del bollo auto riguarda il solo 2027 ed è riservata alle persone fisiche per veicoli regolarmente assicurati. L'esenzione si applica alle moto e alle auto fino a 80 kW, benzina, diesel, ibride o GPL. L'agevolazione spetta per un solo veicolo a proprietario, in caso di più mezzi si applica a quello con potenza o importo inferiore. Per i motocicli vale la stessa regola, purché il proprietario non ne usufruisca già per un'auto.
1: La Commissione europea adotta lo EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Lutto nel mondo dell'arte, si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva degli ultimi decenni. Sua la memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabrizio De André.

spesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, sono Marco, chiamo dalla Sardegna, provincia di Oristano. Un messaggio lo rivolgo a tutti i giovani che lasciano la nostra terra per un futuro migliore. Come il sottoscritto ha lasciato la Sardegna 25 anni fa, forza e coraggio per trovare una nuova realtà. E la realtà l'ho trovata in Trentino. Purtroppo la nostra terra è bella, ma non offre nulla a livello di lavoro. E quindi i giovani sì, lavorano un anno, ma poi sono costretti a scappare via. Dico scappare via perché è proprio il termine esatto. E nessuno fa niente per trattenere i giovani sardi o per creare delle alternative affinché i sardi stessi rimangano nella nostra terra. Questo non toglie che la Sardegna è sempre nel mio cuore.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Enrico Nigiotti, goccia in goccia.
2: Festa, festa, voglio vivere di goccia in goccia. Qua la vita mica resta, passa.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 14 e 25 minuti.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Una bella signora al suo amante: ci sono due posti dove mi piacerebbe essere baciata. Dove? Acapulco e Miami.
1: L'angolo del sorriso.
3: Caro, il dottore mi ha prescritto 2 mesi di mare. Dove mi porti?
4: Da un altro medico.
1: L'angolo del sorriso.
2: La durata del film dovrebbe essere direttamente proporzionale alla resistenza della vescica umana.
1: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.
6: Nomadi, noi non ci saremo.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Via il bollo per le auto di piccola e media cilindrata e per le moto nel 2027, la decisione del CDM annunciata ieri.
2: La sospensione del bollo auto riguarda il solo 2027 ed è riservata alle persone fisiche per veicoli regolarmente assicurati. L'esenzione si applica alle moto e alle auto fino a 80 kW, benzina, diesel, ibride o GPL. L'agevolazione spetta per un solo veicolo a proprietario, in caso di più mezzi si applica a quello con potenza o importo inferiore. Per i motocicli vale la stessa regola, purché il proprietario non ne usufruisca già per un'auto.
1: La Commissione europea adotta lo EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Lutto nel mondo dell'arte, si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva degli ultimi decenni. Sua la memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Radio Margherita, amica mia, sono Domenico, romagnolo di provincia di Rimini. A seguito della mia elevata età, non sopporto più gli omicidi eseguiti da persone immature. Uccidono persone indifese. È mia proposta di fare un referendum nazionale per la pena di morte per chi commette questi omicidi, se vogliono limitare questi omicidi, queste cose brutte. Certe leggi vanno fatte dai cittadini. In Italia la giustizia è immatura. Domenico, ciao.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 15. In punto.

0: sono Manola. Io ascolto Radio Margherita perché è un modo per sentirmi meno sola.
1: Radio Margherita, un modo per sentirti meno sola.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabrizio De André.

danza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani.

mesi e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo.

0: le notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Un giorno insieme con Fabrizio De André torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
2: Anna Oxa. Tutti i brividi del mondo.
3: È una notte.

0: più bella musica leggera italiana.
1: Elisa, se piovesse il tuo nome.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 15 e 23 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: l'indovinello del giorno.
1: Chi è quel gigante che porta casse grandi come palazzi e non riesce a reggere un sassolino? La risposta è il mare.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: attimo per un incidente, ma anche un attimo per prevenirlo. La sicurezza inizia da te. La casa è un rifugio, non un pericolo. Attenzione e prevenzione fanno la differenza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Don Bachi. Poesia.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida. Perdonami.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 15:56.

0: ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabrizio De André.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno.

0: è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Un giorno insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Non è difficile commentare quello che è successo ieri, la decisione del Consiglio dei Ministri di abolire per il 2027 nell'immediato, ma con una misura strutturale, poi definitivamente il bollo auto per la gran parte degli automezzi, le auto di piccola e media cilindrata e le moto. Non è difficile perché è chiaro che il governo ha agito con un occhio all'emergenza che deriva dalle guerre e dal costo del petrolio e delle materie energetiche, e con l'altro soprattutto alla immediata vigilia elettorale, che si voti in primavera o si voti in autunno, l'anno prossimo è l'anno delle elezioni in cui si rinnova il Parlamento e quindi il governo Meloni resta o va a casa. Ed è chiaro che le opposizioni su questo battono subito. È evidente che si tratta di una manovra che compiace una parte dell'elettorato cospicuo, parliamo di 14 milioni di automobilisti o motociclisti. Ma è anche vera l'altra cosa, che cioè tutti sappiamo come in questo momento girare in auto e in moto sia molto più costoso, proprio per l'altro motivo, proprio perché il pieno di carburante costa molto di più. E una misura andava presa e non si poteva soltanto continuare a inseguire accise e cose di questo genere. Resta la questione di fondo, che si è aperta di fatto con una misura sicuramente anche elettoralistica, la campagna elettorale, e di qui in poi chissà quante ne vedremo.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Umberto Balsamo, Spina di Rosa.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Giorgio da Siracusa, in merito al discorso dei rumori di motori, marmitte e clacson, purtroppo credo che sia un problema generalizzato. Nel passato, io ho 69 anni, nel passato quando la polizia, i vigili urbani ci fermavano, ci facevano le multe, ci sequestravano i motori. Purtroppo oggi c'è un disinteresse da parte delle forze dell'ordine su questo argomento che è veramente sconcertante. Ci sono persone che si esauriscono perché a qualsiasi ora della giornata, di notte, all'una, alle due di notte, c'è una scorribanda di questi motori che sono rumorosissimi. Purtroppo siamo in Italia e questo è uno dei tanti problemi che ci dobbiamo sorbire. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta i consigli della nonna.
1: Durante la preparazione delle verdure, usa il coltello il meno possibile, in modo da limitare l'ossidazione delle sostanze nutritive a causa del contatto con il metallo.
0: I consigli della nonna.
1: Se il pane non è molto fresco, avvolgerlo per mezz'ora in uno strofinaccio pulito bagnato di acqua tiepida. Poi togliere lo strofinaccio e infornarlo per 5 minuti a temperatura media.
0: I consigli della nonna.
1: Per evitare che il parabrezza dell'automobile si appanni, passaci dall'interno una mezza patata cruda, senza risciacquare.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Franco Califano, La nevicata del 56.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Dazi molto pesanti contro l'Europa o addirittura interruzione dei rapporti commerciali. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Un'alleanza è un processo positivo, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'UE. Ancora forti tensioni in Medio Oriente. Un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite, e si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati. Come richiesto dalla procura, il GIP del tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Garlasco. Dopo l'esordio negativo del Milan, battuto 2-0 in casa del Benfica, l'Europa League chiama in causa la Juventus. Stadium tutto esaurito per la prima dei bianconeri, che attendono questa sera alle 21 gli olandesi del NEC. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 16 e 58 minuti.
1: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole.
2: Non chiedi

0: e Salento, poi nel weekend ancora un po' instabile, specialmente al centro-sud, ma tendenza a miglioramento del tempo, in particolare da domenica, quando rimonta l'anticiclone da ovest. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabrizio De André.

0: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Io credo di aver intuito una bella soluzione per quanto riguarda il cambiamento climatico. E penso, ma perché gli stati, invece di investire soldi in macchine elettriche e tutto il resto, no? Perché non investono soldi a piantare alberi dappertutto, cioè in ogni spazio possibile? Ci sono tante montagne non alberate, tanti spazi non alberati, e potrebbero dare pure qualche incentivo a qualche famiglia che ha un po' di terreno e quindi potrebbero piantare alberi. Perché non lo fanno? Per quale motivo?
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 17 e 25 minuti.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Chi dona il proprio tempo regala speranza. Dare una mano a chi ha bisogno è il primo passo per un mondo migliore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Neo Garfan, al di là del limite.
2: Abbiamo chiesto tempo al tempo, adesso il tempo è qui. Puntuale, chiede il conto da dividerci.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Io sono Mara da Firenze e vorrei fare due discorsi da cui presumo che Radio Margherita prenderà le dovute distanze. Allora, qui a Firenze è stato aggredito un disabile in carrozzina e rapinato. Bene, io per queste persone propongo il raddoppio delle pene, perché sono veramente indecenti questi esseri, anzi, no persone. Poi quest'altro è ancora più. Allora, per tutti quelli che incendiano i boschi, come pena, quelli accertati però, buttarli nel fuoco, e così si renderanno conto di cosa vuol dire morire bruciati vivi, animali e piante. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 17 e 53 minuti. Edoardo De Crescenzo, ancora.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen che, intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo, ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il Premier Carney. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea anche la stretta UE per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi, misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate, restrizioni sul tempo di utilizzo. Torna libero il ventenne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Gravissimo incidente in provincia di Roma: un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa. Le sue condizioni sono gravissime, denunciato il padre per abbandono di minore. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabrizio De André.
4: Questa

0: Un giorno insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Paolo Mengoli. Perché l'hai fatto?

0: Cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Rosario da Siracusa. Volevo fare un appello a tutte queste persone che aprono queste shop bevande, e ci sono i giovani che vanno a bere, i minorenni soprattutto, quasi tutte le sere, perché sono accessibili le bibite alcoliche, gli spumanti, i liquori, le birre e quant'altro. Di abolire, di fare una legge speciale, abolire queste shop di bevande, perché i giovani ne approfittano ancora di più a ubriacarsi tutte le sere, soprattutto le ragazzine.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Wes Dorighezzi, voglio stare con te.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 18:24.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: I re delle carte da gioco rappresentano i grandi re della storia. Picche, Re David, Fiori, Alessandro Magno, Cuori, Carlo Magno, Quadri, Giulio Cesare.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: Una formica soldato è in grado di sollevare oggetti pesanti 25 volte più di lei.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: Il delfinium è un fiore che simboleggia l'amore sincero. I suoi colori sono intensi e brillanti. Si regala per esprimere un amore sincero.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: I tori usati per la corrida spagnola possono combattere solo una volta. Dopo che un toro ha partecipato a questo spettacolo, ne conserva i ricordi ed il suo comportamento cambia per sempre.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Niente, io volevo dare un consiglio ai ciclisti che si mettono in mezzo alla strada di camminare attaccato al guardarail, altrimenti li schiaccio.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 18 e 55 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di 0,25 punti dal 3,75 al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente, Piazza Affari si attesta più 0,8%, Maglia Rosa Londra che guadagna più dell'1%. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancora più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro compresa IVA scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. E fa ancora discutere la mossa sorpresa del governo che ha cancellato per il 2027 il bollo auto per le vetture di potenza fino a 80 kW e per tutti i motocicli, interessati in totale 14,5 milioni di veicoli. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: sia un amore effimero.
1: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabrizio De André.

0: Un giorno insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora.
1: Luigi Tenco. Mi sono innamorato di te.

In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, azienda.

0: e dei cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Nicola da Marcellinara e voglio approfittare di questa opportunità che ci dà Radio Margherita, che è seguita in Italia ed Europa, per lanciare un appello, dato che nelle trasmissioni televisive ogni volta lanciano dei messaggi per versare 7-8 euro al mese per questi bambini dell'Africa che muoiono di fame, e noi siamo d'accordo con tutti, però dico, questi grandi potenti della terra, invece di comprare i missili di difesa loro che costano 1,5 miliardi, ne compreranno 10, 20, 30, 100. Uno, l'importo di un missile lo destinino a sti ragazzi, tutti gli stati, e risolto il problema. Nella mia semplicità ho detto qualcosa che penso sia condivisibile.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 19 e 23 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone De Sisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

Enzo Carella, all'anagrafe Vincenzo Carella, è nato a Roma l'8 gennaio 1952 ed è stato un cantautore italiano. Il suo primo singolo viene pubblicato nel 1976 con distribuzione RCA Italiana ed è Fosse Vero, un brano scritto assieme a Pasquale Panella, autore anche in seguito di tutti i testi di Carella. L'anno successivo pubblica il suo primo album che riscuote un certo successo radiofonico. Per la genialità dei suoni, Enzo Carella fu paragonato a Lucio Battisti, grazie anche ai testi di Panella che già all'epoca erano esoterici e visionari. Inventò un modo di cantare assolutamente originale per quegli anni. La sua musica spaziava dal cantautorato con influenze black e latine. Pubblicherà in totale 6 album ed una raccolta. Partecipa al Festival di Sanremo 1979, classificandosi secondo con il brano Barbara. Enzo Carella muore a Roma il 21 febbraio 2017, all'età di 65 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Enzo Carella ricordiamo Malamore, Carmè, Oggi non è domani,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Enzo Carella.
0: Radio Margherita, per la memoria.

0: Una società più equa è una società più forte. Lottiamo insieme per i diritti di tutti. Dare il proprio tempo agli altri arricchisce anche te. Il servizio civile è crescita. Inizia oggi.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 19:54.

0: ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabrizio De André.
1: E te ne vai, Maria, fra l'altra gente che si racconta.

0: un giorno insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Le notizie che incalzano giorno dopo giorno, notizie di guerra sempre da quei due versanti, l'Ucraina da una parte, il Medio Oriente dall'altro, riaprono il dibattito che in realtà noi viviamo da quel giorno di febbraio del 2022 sul rischio di guerra che ci può coinvolgere in qualsiasi modo, e un po' ci coinvolge già. Sia pure emotivamente, sia pure con gli aspetti e gli effetti e i danni collaterali delle guerre ibride o della guerra che è combattuta anche a colpi di blocco di quelle che sono le traiettorie, i percorsi delle petroliere. Però c'è anche il rischio della guerra, quella vera, e su questo, come si sa, la politica si divide aspramente. È facile dire vogliamo la pace, vogliamo essere lasciati in pace, è facile dire certo non vorremmo che i nostri uomini, i nostri giovani vadano a combattere, nessuno vuole questo. È da 80 anni che viviamo questo felice incantesimo, quello della pace. Ma se c'è una guerra, cosa bisogna fare? Se c'è una guerra in cui c'è un invasore e uno che viene invaso, dobbiamo voltarci dall'altra parte? Il problema è quello, e non possiamo sempre dire ma ci sono le armi della diplomazia. Le armi della diplomazia non hanno fin qui fermato Putin, non hanno fin qui fermato Netanyahu. Bisogna essere molto chiari e molto netti con noi stessi. Cosa siamo disposti a fare per stare dalla parte per cui poi ci battiamo, per i palestinesi, per gli ucraini o per chiunque altro? Che cosa facciamo? Soltanto scendiamo in piazza con dei cartelli? Oppure che cosa facciamo se noi pensiamo che in prospettiva noi stessi possiamo essere presi di mira? Scendiamo in piazza con i cartelli, prendiamo le bandiere arcobaleno, o in qualche modo dobbiamo pensare a difenderci, agli strumenti di difesa, agli eserciti professionali di difesa, se proprio bisogna parlare di uomini oltre che di mezzi? Ecco, su questo il dibattito purtroppo è ancora molto molto molto arretrato. Dobbiamo guardarci negli occhi e sapere quello che vogliamo, ed è inutile poi richiamare i sacri principi. Tra i sacri principi del nostro paese c'è anche quello di avere riavuto la libertà e il diritto a sedere al tavolo delle democrazie, perché si è fatta la resistenza e non si è fatta con le bandiere.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Oggi vorrei chiedere una cortesia agli amici che fumano. Sono liberi di farlo, ognuno nella sua vita può fare quello che vuole, però dovete pensare che stando sotto l'ombrellone o vicino al bar quando prendete il caffè o mentre state mangiando una pizza, avete accanto persone che non fumano, dà fastidio e può fa male anche alla loro salute. Ci sono bambini, donne incinta, anche se non hanno il pancione, hanno in grembo all'inizio la loro creatura, e quindi non si vede. Ma ci sono persone che sono malate purtroppo delle vie respiratorie, e quindi allontanarvi dalle altre persone anche stando all'aperto è un gesto di grande civiltà ed educazione che io vi consiglio di fare, perché è vero che voi siete liberi di fumare, ma è pur vero che ci sono persone che sono libere di non fumare il fumo degli altri.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Charles Aznavour.

facesse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Charles Aznavour.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Come triste Venezia, Ed io tra di voi, L'istrione,

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 20 e 28 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Leonardo da Vinci, l'uomo del Rinascimento.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: 77 centimetri di altezza, 53 di larghezza. Una tavola di pioppo dallo spessore di 13 mm era tra le mani di un uomo. Un uomo che fu scienziato, filosofo, architetto, scultore, pittore, botanico, matematico, musicista. Un uomo dall'ingegno universale che circa 520 anni fa realizzò su quella tavola il ritratto ad olio più celebre di tutti i tempi, la Gioconda. Il suo autore è Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nacque nel 1452 in Toscana, nel borgo di Vinci, da cui deriva il suo cognome. Da adolescente si trasferisce a Firenze, capitale italiana del Rinascimento, dove inizia l'apprendistato nella bottega del maestro pittore e scultore Andrea Verrocchio. Leonardo era così bello che il suo maestro lo usò come modello per realizzare la scultura in bronzo del David. Si dice che Leonardo fosse così inquieto da non portare a termine le sue opere, perché sempre alla ricerca di nuove tecniche, tanto che i fiorentini faticavano ad affidargli i loro lavori. Nel 1482 si sposta a Milano, dove inizia a lavorare per Ludovico Sforza, duca della città, e dove dipinge L'ultima cena. L'opera è di grandi dimensioni ed è stata realizzata per decorare il refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie a Milano. Alla fine del 400 Milano fu invasa e conquistata dai francesi e Leonardo torna a Firenze. Qui nel 1503, assieme a Michelangelo, affresca il Salone del Consiglio Grande di Palazzo della Signoria e nello stesso anno inizia a dipingere la Gioconda, chiamata così perché ritrae la moglie di Francesco del Giocondo, un dipinto che tutt'oggi desta ammirazione e curiosità. Quale tecnica di pittura utilizzò Leonardo? Cosa raffigura il paesaggio sullo sfondo? E perché la donna raffigurata ha quel sorriso? Quale mistero si cela dietro questo quadro? Ovviamente scherzo, ma questi interrogativi sono reali e questo dipinto è ormai un'icona dell'arte che ogni giorno attira 30.000 persone da tutto il mondo nel Museo del Louvre. All'inizio del Cinquecento Leonardo da Vinci è un artista rinomato e il monarca francese Francesco I lo invita a vivere in Francia, dove riceve il titolo di pittore, architetto e meccanico reale. Leonardo muore nel 1519 a 67 anni e il suo corpo sarà seppellito nella chiesa di San Fiorentino ad Amboise. Leonardo da Vinci ideò invenzioni straordinarie che sembrano predire l'epoca moderna, tra cui macchine volanti, carri armati e qualcosa di simile ad auto a guida autonoma. Quest'uomo aveva un talento unico, era un visionario ed è considerato tuttora il più grande genio di tutti i tempi.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Leonardo da Vinci, l'uomo del Rinascimento.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
3: Radio Margherita per la cultura.
4: Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
5: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri.

tutto in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. Forse è arrivato tu, con quel sorriso che irrompe,

0: sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me visse per amare.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Volevo dire a tutti gli obesi come me che soffriamo di questa grandissima malattia di continuare a mangiare, perché non ha senso poi morire in una bara con la pancia vuota. Moriamo con la pancia piena, divertiamoci.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La crisi in Medio Oriente, abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno, lo ha detto il ministro della difesa Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el Mandeb dove avanzano gli Houthi. Sentiamolo.
2: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb rendendolo sicuro per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
1: Stand innovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE avanzata dalla Presidente della Commissione von der Leyen. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto il Premier canadese, replicando le minacce di Trump che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. È ricoverato in gravissime condizioni il bambino di 5 anni precipitato dal terzo piano dopo essere stato lasciato solo in casa a Montelanico, in provincia di Roma. Dramma simile nel Veronese dove un bambino di 2 anni è caduto dal balcone ed è ricoverato in terapia intensiva a Trento. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus alle 21 allo Stadium, tutto esaurito, e bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Da Laura Cherchidi è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: conta più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 20 e 54 minuti. Cristiano Cosa, la vita cos'è?
2: La vita cos'è?

0: Qui Anna e ascolto Radio Margherita. Quando sono a Zurigo ascolto Margherita, quindi per me Radio Margherita è il mio pane quotidiano.
1: Radio Margherita, il tuo pane quotidiano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabrizio De André.

quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

amante che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

0: Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.
1: Un giorno insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Chiamo da Policoro, provincia di Matera. Vorrei dire ai giovani una cosa sola: svegliatevi, il mondo ha bisogno di voi.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Non credere.
3: No.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 21 e 22 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone De Sisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: Efesto. Efesto, il vulcano latino, è il dio del fuoco, figlio di Zeus e di Era, ma secondo alcune versioni del mito si racconta che Era lo abbia generato da sola, senza l'apporto maschile, contrariata dal fatto che Zeus abbia generato da sé solo Atena, la dea Minerva dei Romani. Era affida quindi il bambino a Cedalione, il maestro di Nasso, che gli insegna l'arte di lavorare i metalli. Efesto non è bello, non è adorno della perfezione che modella le membra degli altri dei, non ha l'aspetto mirabile del nobile guerriero. Al contrario, egli è un fabbro ed è sempre madido di sudore, villoso, irsuto. In Omero, la sua officina è in Olimpo, dove lavora per fabbricare i meravigliosi palazzi di bronzo, per sé e per gli altri dei. Secondo altri, l'artista divino sta sotto i vulcani, sotto l'Etna o a Lipari, nel profondo della terra. Qui continua la sua fatica per realizzare i propri manufatti con il fuoco, insieme ai ciclopi, battendo senza interruzione le incudini da cui deriva un rumore assordante. Vero genio del fuoco sotterraneo, realizza con mirabile arte lo scettro e l'egida di Zeus, tripodi semoventi, automi, primi esempi di robotica, armature per principi ed eroi, scettri, corazze, scudi, tra cui quello stupendo di Achille. Il divino maestro della metallurgia sa creare opere stupefacenti con la forza delle sue braccia, con cui piega la materia e le dà forma. Efesto è però zoppo. Un giorno durante un alterco, Zeus lo afferra per un piede e lo lancia giù dall'Olimpo. Efesto cade e rotola per un giorno intero, finché non tocca l'isola di Lemno. Qui lo accolgono gli antichi abitanti, i Sinti, che curano la sua ferita, ma egli resta claudicante per sempre. Secondo un'altra versione, Efesto sarebbe nato zoppo e la madre Era, vergognandosi, non sopportando questo figlio deforme, lo precipita dalla sede degli dei ed egli cade nell'oceano, dove viene accolto da Teti che lo salva e lo tiene per 9 anni in una grotta marina. Il dio crea per lei numerosi gioielli. Per vendicarsi della madre che lo ha scagliato in tal modo via da sé, Efesto fabbrica un trono d'oro, con alcune catene che avrebbero imprigionato chiunque vi si sedesse, e lo manda alla madre. Era si accomoda sopra il trono e ne viene imprigionata. Gli altri dei allora chiamano il dio perché possa liberare la madre, ed egli torna così in Olimpo. Pur essendo fisicamente imperfetto, Efesto viene però unito da Zeus alla dea più bella, Afrodite. Ma questa unione, come vedremo, non è priva di problemi.
0: Radio Margherita ha presentato Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio. Radio Margherita, per la cultura.

0: femminismo non è solo per le donne, è per tutti. Parità significa giustizia.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Armando Sabini, non è che lei.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Grazia, chiamo dalla provincia di Catania. Ho ascoltato il medico che replicava alla signora bipolare e voglio rispondergli di scendere su questo pianeta ora che è medico, teorie e libri sono lontani. Io sono caregiver e malata oncologica e grazie ai medici e al personale sanitario sono da 7 anni in trincea e la situazione che questo medico descrive non l'ho trovata mai. Mi catapultano ogni volta in trincea e per avere ciò che è mio diritto ogni volta tragedie greche. Da chi pretende 10.000 euro per farmi entrare nelle liste dei chemioterapici che mi spettano, a chi vuole 600 euro per una visita di 10 minuti che non porta a nulla, per non parlare poi della maleducazione di questi medici e del personale medico. Mi sono sentita dire dopo 6 ore di attesa che come paziente sono io a disposizione dei medici e non il contrario. E concludo dicendo che un medico che dice a Radio Margherita, una radio libera, di far censura su ciò che si dice è solo l'ennesimo tentativo di arroccarsi in una posizione di superiorità inesistente. Il medico deve porsi al fianco del paziente e non sopra di lui. E lo so io che ho avuto una diagnosi di 3 mesi di vita e sono passata 7 anni, 7 mesi e 3 giorni e il medico che mi ha fatto questa diagnosi è morto 3 anni fa di infarto. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: La nostra penisola in questa giornata di venerdì è interessata da una lacuna barica, una blanda zona di bassa pressione in quota. Al nord quindi variabilità, nuvole irregolari, la possibilità di qualche breve pioggia o rovescio più probabile tra questa mattinata ed il primo pomeriggio. Esaurimento di fenomeni via via con schiarite dalla serata. Al centro anche qui instabilità entro il pomeriggio, formazione di rovesci a sfondo temporalesco su molte aree. E poi il sud variabilità tra sole e nuvole sparse, fenomeni temporaleschi più probabili lungo l'Appennino e la Sicilia centro orientale. Dettagli maggiori scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 21 e 57 minuti. Marco Adami, sì o no?

0: Radio Margherita Notizie.
1: La crisi in Medio Oriente, abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno, lo ha detto il ministro della Difesa Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el Mandeb, dove avanzano gli Houthi. Sentiamolo.
2: Cosa a me interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb, rendendolo sicuro per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
1: Stand innovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE avanzata dalla presidente della Commissione von der Leyen. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto il premier canadese, replicando le minacce di Trump che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. È ricoverato in gravissime condizioni il bambino di 5 anni precipitato dal terzo piano dopo essere stato lasciato solo in casa a Montelanico, in provincia di Roma. Dramma simile nel veronese, dove un bambino di 2 anni è caduto dal balcone ed è ricoverato in terapia intensiva a Trento. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus alle 21 allo Stadium, tutto esaurito, e bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Da Laura Cherchidi è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabrizio De André.

ce ne accorgiamo, ma più ancora del tempo che non ha età, siamo noi che ce ne andiamo, e per questo ti dico.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Vorrei lasciare un messaggio al popolo italiano. Siamo un branco di pecore.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Adriano Celentano. C'è sempre un motivo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 22 e 25 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Ehi, Prof. Michetti, che facciamo oggi?
3: Quello che facciamo tutti i giorni, Pulce. Tentiamo di informare il mondo.

0: Michetti, guardi che occhiaie, non dormo da 3 mesi, colpa di quel maledetto proprietario del pub al piano terra che organizza continuamente spettacoli musicali rumorosissimi. Sto contattando gli altri condomini per accertarmi che anche loro stiano subendo il mio stesso problema e farmi firmare una bella denuncia.
1: Deve sapere, Pulce, che il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone previsto dall'articolo 659 del codice penale non richiede né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di soggetti, anche se raccolti in un ambito ristretto, come può essere ad esempio un condominio.
0: Ah, questo non lo sapevo, prof. In ogni caso, fino ad ora nessuno dei condomini vuole firmare la denuncia perché hanno paura di ritorsioni. E lui se la ride perché dice che senza denuncia, grazie alla riforma, mi sembra Cartabia ha detto, non posso fare nulla.
1: Effettivamente, Pulce, l'articolo 3 del decreto legislativo 152 del 2022, la cosiddetta riforma Cartabia, ha aggiunto un terzo comma all'articolo 659 del codice penale, prevedendo che la punibilità del reato possa avvenire soltanto con la querela, che però non riguarda il suo caso, poiché la riforma contempla un'eccezione per gli spettacoli pubblici, quali quelli eseguiti nel pub.
0: Quindi ride bene chi ride ultimo.
1: Sa cosa diceva Chopin? Chi non ride mai non è una persona seria.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
3: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
2: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Lucy Maria Assunción. Allora, un quesito: perché l'Italia è così sporca le vie e perché il Giappone è così pulito? Quindi vuoi dire che qua le cose non funzionano come dovrebbe? Il ministro della salute, il ministro dell'estero e prevalentemente il presidente del consiglio, il presidente della repubblica, dovrebbero essere più critico e più severo con i suoi cittadini, anche perché in scuola si insegna la materia civica e civile. Perché anziché fare pubblicità inutile non fanno le pubblicità che i cittadini imparano a avere più rispetto e stima della loro città? Perché Ginevra, perché la Suiza sono così puliti? Questo per modo di dire, sono così puliti e qua tutto è sporco? Perché i cittadini non sono più civili?
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Luna Pop, qualcosa di grande. Cos'è successo?

0: vederti mai più. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 22 e 52 minuti.
1: Stevie Wonder, il sole è di tutti.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Le notizie che incalzano giorno dopo giorno, notizie di guerra sempre da quei due versanti, l'Ucraina da una parte, il Medio Oriente dall'altro, riaprono il dibattito che in realtà noi viviamo da quel giorno di febbraio del 2022 sul rischio di guerra che ci può coinvolgere in qualsiasi modo, e un po' ci coinvolge già. Sia pure emotivamente, sia pure con gli aspetti e gli effetti e i danni collaterali delle guerre ibride o della guerra che è combattuta anche a colpi di blocco di quelle che sono le traiettorie, i percorsi delle petroliere. Però c'è anche il rischio della guerra, quella vera, e su questo, come si sa, la politica si divide aspramente. È facile dire vogliamo la pace, vogliamo essere lasciati in pace, è facile dire certo non vorremmo che i nostri uomini, i nostri giovani vadano a combattere, nessuno vuole questo. È da 80 anni che viviamo questo felice incantesimo, quello della pace. Ma se c'è una guerra, cosa bisogna fare? Se c'è una guerra in cui c'è un invasore e uno che viene invaso, dobbiamo voltarci dall'altra parte? Il problema è quello, e non possiamo sempre dire ma ci sono le armi della diplomazia. Le armi della diplomazia non hanno fin qui fermato Putin, non hanno fin qui fermato Netanyahu. Bisogna essere molto chiari e molto netti con noi stessi. Cosa siamo disposti a fare per stare dalla parte per cui poi ci battiamo, per i palestinesi, per gli ucraini o per chiunque altro? Che cosa facciamo? Soltanto scendiamo in piazza con dei cartelli? Oppure che cosa facciamo se noi pensiamo che in prospettiva noi stessi possiamo essere presi di mira? Scendiamo in piazza con i cartelli, prendiamo le bandiere arcobaleno, o in qualche modo dobbiamo pensare a difenderci, agli strumenti di difesa, agli eserciti professionali di difesa, se proprio bisogna parlare di uomini oltre che di mezzi? Ecco, su questo il dibattito purtroppo è ancora molto molto molto arretrato. Dobbiamo guardarci negli occhi e sapere quello che vogliamo, ed è inutile poi richiamare i sacri principi. Tra i sacri principi del nostro paese c'è anche quello di avere riavuto la libertà e il diritto a sedere al tavolo delle democrazie, perché si è fatta la resistenza e non si è fatta con le bandiere.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Francesco Gabbani, 2019.
3: 2

0: Riccardo Inge. Due ragazzi, due ragazze.
1: Due ragazzi si baciano in fondo a un bar. Hanno gli occhi addosso della gente che li guarda in modo differente, con disgusto un poco di disprezzo fatto di parole dette sottovoce. Fanno

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 23 e 22 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: James Hilton. Addio Mr. Chips. Quando si incomincia ad essere un po' avanti con gli anni, ma non infermi naturalmente, ci si lascia talvolta prendere dalla sonnolenza e le ore trascorrono via come placidi armenti che si muovono in un paesaggio. Così avveniva a Chips, mentre la sessione d'autunno procedeva e i giorni si abbreviavano sino a quando l'oscurità costringeva ad accendere il gas prima della campana dell'appello. Perché Chips, come certi lupi di mare, ancora misurava il tempo sui segnali del passato. E ben poteva farlo, perché viveva nella casa della signora Wickett, proprio di fronte alla scuola. Da più di 10 anni vi abitava, da quando cioè aveva dato l'addio finale all'insegnamento. E sia per lui che per la sua padrona di casa, l'ora di Brookfield era ben più autorevole dell'ora di Greenwich. Signora Wickett, chiamava Chips con quella voce un po' cantante, acuta, scattante, che ancora serbava una buona dose di vivacità. Potreste portarmi una tazza di tè prima del dopo scuola? Quando si incomincia ad essere un po' avanti con gli anni, è bello sedere accanto al fuoco, bere una tazza di tè, ascoltare la campanella del collegio che suona il pranzo, l'appello, il dopo scuola e il silenzio. Chips caricava sempre l'orologio dopo quest'ultima campana. Poi disponeva il parafuoco davanti al camino, accendeva il gas e se ne andava a letto con un libro giallo. Raramente gli accadeva di leggere più di una pagina prima che il sonno giungesse rapido e tranquillo, più simile a un mistico intensificarsi di percezioni che ad un ingresso in un altro mondo ricco di imprevisti. Perché i giorni e le notti del signor Chips erano ugualmente popolati di sogni. E lì cominciava ad essere un po' avanti con gli anni, ma non infermo naturalmente. Anzi, come diceva il dottor Merriwell, non gli si poteva trovare proprio nulla. «Caro amico, siete molto più in gamba voi di me», diceva Merriwell, sorseggiando un bicchiere di sherry quando, ogni quindicina su per giù, veniva a trovarlo. «Avete ormai passato l'età in cui si buscano certe orribili malattie? Siete uno dei pochi privilegiati che morranno di morte naturale, ammesso si capisce che anche voi dobbiate morire. Con un tipo straordinario come voi, non si sa mai». Ma quando Chips era raffreddato o il vento dell'est muggiva sulle brughiere, Merriwell traeva in disparte la signora Wickett giù nell'atrio e sussurrava: «Tenetelo d'occhio, I bronchi, ha il cuore un po' affaticato, niente di grave, l'età semplicemente, ma alla fin fine codeste pur la più fatale delle malattie». E l'età, sì, per Giove. Chips era nato nel 1848 ed era stato

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato James Hilton. Addio, Mr. Chips.
2: Radio Margherita per la cultura.

Non sottovalutare il potere di un piccolo gesto. La cintura può salvarti la vita. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve Radio Margherita, sono la maestra Nicolina. Voglio dire che non condivido il giudizio della signora che ha detto che il livello degli insegnanti si è abbassato. E forse la signora non sa che da 2000 la scuola è un'azienda e l'azienda, questa scuola azienda, non è né a dimensione alunno né a dimensione insegnante, ma non condivido nemmeno quel professore che diceva che gli insegnanti non hanno armi, non hanno potere, bisogna cacciare i genitori dalla scuola. E là, ma che si, addirittura la scuola come un campo di battaglia. Gli insegnanti non devono avere potere, devono avere autorevolezza. E se un'arma, tra virgolette, un'arma devono possedere è l'affetto verso i propri alunni.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Anna Tatangelo, il mio amico.
4: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

0: Riccardo Cocciante, Cervo a primavera.
1: E io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera, senza più niente da

giorno insieme con Loredana Errore. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Domani non perdetevi il Buonanotte con Tony del Monaco.

0: Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia. Le

Franco Battiato. Il cielo in una stanza.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Albert Einstein? Una condanna senza indagine è il culmine dell'ignoranza. Sa cosa diceva un uomo libero? È meglio essere

0: sì. Sa cosa diceva Caparezza? Io sono al verde, vado in bianco e il mio conto è in rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano.

0: Questi uomini, quanto ci fate soffrire, solo lo sa.
1: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni. Ti troverò.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Amici di Radio Margherita, mi chiamo Mario e chiamo dal Belgio. Volevo mandarvi un grande saluto e ringraziarvi per la buona musica che ascolto tutti i giorni sulla vostra emittente. Volevo fare una domanda sul nucleare in Italia. Io vivo adesso a pochi passi da una centrale nucleare. La mia bolletta energetica si è quantomeno dimezzata, se non addirittura ormai è un quarto della bolletta energetica che pagavo in Italia, e qui l'eolico è funzionante. Ora mi chiedo, possiamo avere una politica fondamentalmente orientata e dritta su questi temi fondamentali che sono il risparmio energetico e il nucleare pulito in Italia? Eppure noi abbiamo centrali nucleari a pochi passi dalla nostra nazione, ma in Italia noi ci opponiamo. È corretto?
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Viola Cinquetti, Dio come ti amo.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 18 settembre. È mezzanotte e 53 minuti. Modà, la sua bellezza. La

0: mi chiamo Nicole, chiamo da Caltanissetta e ascolto Radio Margherita perché fa vivere molte emozioni e fa ascoltare tante canzoni che a me piacciono. Radio Margherita è la mia radio preferita.
1: Radio Margherita ti fa vivere molte emozioni perché è la tua radio preferita, anche a Caltanissetta.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Errore.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Alfredo da Riposto. Io penso, siamo riusciti a vietare la pubblicità alle sigarette perché fanno male. Beh, allora per lo stesso motivo dovremmo vietare anche la pubblicità ai giochi d'azzardo. Beh, magari servirà poco, ma potrebbe essere un inizio. Ciao a tutti.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
4: Chiedo scusa che ho tradito. E affanculo gli nemici.

Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

mi sembra vero e non l'ho mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in difetto, ma qualcuno lassù

0: con il brano La fine si sono confrontati oggi Nesli e Tiziano Ferro.
1: Confronti.
2: Salvatore Adamo. Amo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Quadricipite. Quadricipite. Dal latino quadriceps, composto da quadri e dal tema caput, capo, testa. Significato in anatomia: insieme di quattro muscoli posti nella parte anteriore della coscia.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Stratega. Stratega, dal greco strategos, comandante dell'esercito. Significato: esperto di strategia militare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Deambulare. Deambulare, dal latino composto da de e ambulare, cioè camminare. Passeggiare senza una meta precisa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Esodo. Esodo, dal latino dotto exodum, dal nome di uno dei libri dell'Antico Testamento. Significato: il partire di più persone da uno stesso luogo. Per antonomasia, la partenza degli ebrei dall'Egitto.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Quello che inquini oggi sarà l'aria che respirerai domani. Proteggi l'ambiente. Ridurre l'inquinamento è un impegno di tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Luigi e chiamo da Catania. Vorrei rispondere all'amico Vincenzo che chiama da Torino quando dice di pensarci su quelle che sono le malefatte in Italia. Volevo dire, Vincenzo, a pensarci si fa ancora più male. Bisognerebbe invece incominciare a capire come risolvere questi problemi, perché se tutti insieme ci mettiamo d'accordo possiamo risolvere questi problemi che ci sono in Italia, incominciando dal nostro vicino di casa per arrivare alle comunità più grandi. Bisogna avere rispetto per gli altri se si vuole rispetto. Ciao.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 18 settembre. È luna. È 56 minuti.